Corri mio amorello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. E op, op, trotta cavallino, ep, ep, corri mio amorello, porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore.

cancellino, corri mio amorello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Vecchio palessino che conosci il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la va.

cavallino, hop, hop, corri mio amorello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, porta il mio destino verso un sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà? Che cosa farò non so, non lo so. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Iep, iep. Vecchio callesino che conosce il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. Nel calen di maggio ogni bimba tende il faggio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio callesino conducendo.

e trotta mio onorello. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà, io cosa farò? Oh, hop, you, trotta cavallino, hop, you, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep.

0: 4 3 7 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
0: Oh, no.
1: Ah, no. Ah, ma allora, Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu.
1: Ti ho rotto il telefono, pronto? Pronto?
0: Hai deciso così?
1: Io non ho deciso proprio niente.
0: Di vestirti di rosso?
1: Io mi vesto come mi pare piace.
0: Di chiamarti Gigi?
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
0: Vivi così?
1: Che cosa vorresti insieme?

0: Precosi?
1: Ma claro, sono in pigiama.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci
0: con bene? Col tuo nome Lili.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: 2 4 5 3.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Ah sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Spettinato, insomma.
2: Tu mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
2: Oh no.
3: Beh, allora Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
2: Non tagliarti i capelli.
3: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
2: Non nasconderti più.
3: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
2: Ma tu
3: ballerà una vecchia che balla.
2: Hai deciso così.
3: Devo voglio che decidete lo

0: Ci dica, ci dica.
1: Tra boutique e caffè.
0: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
1: Mangi roast beef.
0: Ma che bucatini alla matriciana.
1: Bevi solo frappè.
0: Ma cerca d'andare.
1: Ma perché?
0: Perché mai sfinito?
1: Oh no.
2: Ma insomma, si può sapere che vuole.
1: Resta sempre così.
2: No, pregatene, voglio essere promosso.
1: Col musetto pulito.
2: E paffe, mi faccio
1: il mio nome è Lili.
2: Ah, veramente si è saputo.
1: Il più bello sei tu.
2: Sì, sono il più bello, dica.
1: Spettinato così.
0: Te l'avevo detto che ce l'avevi a commento.
1: Qui vi parla Lili.
2: Ma che ricominciamo da capo?

E mi sembra d'essere una bianca nuvola che nell'aria va. Il mio cuore si dondola come in una gondola, e il mio sogno palpita, trepido in un'estasi.

dove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe senza età. Cosa vorresti dir, cosa vorresti fare, se senti già le suore arcicciare? Che ci vuoi fare se nel